0: Sono le 2:02.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
2: Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

bocce ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Primavera potremmo sposarci. E così una bella stagione. Poi, dopo la laurea, la casa è un po' piccola, sai, con i bambini. A proposito, quella di Rago della vicina, forse ci c'è un pezzo di giardino.
1: No?
0: Senti, ma il tuo lavoro? Stai scrivendo? Scusa, ma mi ascolti?
2: Parli ma non sento. Qui c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento. Gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento. Prendo la rincorsa, le braccia al cielo.

Basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F. Lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse: vieni a casa mia. Cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

non andare via, per te inventerò parole senza senso che tu capirai, e ti parlerò dei due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

non andare via. Io non piango più, io non parlo più, mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare, e ti ascolterò cantare e giocare. Lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo una parentesi instabile, torna il caldo, torna il bel tempo nel corso di questo weekend, quindi rimonta l'alta pressione e il bel tempo con cielo sereno su tutte le regioni, con temperature in ripresa ma senza eccessi termici dei giorni precedenti. Poi con l'avanzare dei giorni, la prossima settimana è attesa una seconda ondata di calore, ma per questi e ulteriori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: potrei cantartele qui.
1: Sono le 8:01.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: È sabato 4 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. E si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva 74enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio, nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone e nel 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Sono le 9 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Agguato nel segno della criminalità organizzata nel foggiano Antonello Scirpoli, 35 anni, chiamato Musulin e noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi di casa alla periferia di Vieste. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. Due anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, un minorenne, braccio destro dell'ex boss viestano Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia e protagonista di una spettacolare evasione dal carcere di Nuoro. Prende il via la visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, è anche un messaggio contro la remigrazione. Tema affrontato da Prevost anche ieri. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace, ha detto il Papa, che nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato e ha sottolineato in video collegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. A Teheran ha cominciati ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate a Teheran da diverse città iraniane per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese, ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le cerimonie funebri e di commiato dureranno giorni, con diverse tappe, da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad. Mondiali, trascinata da un gol e dagli assist di Leo Messi, l'Argentina si qualifica agli ottavi, dove affronterà l'Egitto, che ha eliminato ai rigori l'Australia. Ma che paura per i campioni in carica, che superano 3-2 solo ai supplementari capoverde, capace di rimontare due volte e messo capo da un autogol. Colombia-Svizzera completa il quadro degli ottavi, che stasera scattano con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo una parentesi instabile, torna il caldo, torna il bel tempo nel corso di questo weekend, quindi rimonta l'alta pressione e il bel tempo con cielo sereno su tutte le regioni, con temperature in ripresa ma senza eccessi termici dei giorni precedenti. Poi con l'avanzare dei giorni, la prossima settimana è attesa una seconda ondata di calore, ma per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Sono le 11.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Leo Messi, il salva Argentina. Tutto bene quel che finisce bene per i campioni iridati che sognano il bis, ma quanta paura al cospetto della matricola capoverde che ai sedicesimi si arrende 3-2 soltanto ai supplementari, battuta più che dall'albiceleste. Tanto per cambiare dalle prodezze della Pulce, un gol, il settimo in questa edizione, il 20° ai mondiali e l'intervento decisivo nell'autorete che ha sancito il passaggio agli ottavi. Martedì prossimo l'incrocio con l'Egitto, vittorioso ai rigori contro l'Australia. Sempre martedì Colombia-Svizzera che si sono sbarazzate di Ghana e Algeria. E stasera scatta il menù degli ottavi: alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Cambiamo argomento. Tennis. Wimbledon, segnali di crescita per Jannik Sinner che liquida in 3-7 l'americano Brooksby, c'entra agli ottavi dove se la vedrà sorpresa contro il qualificato giapponese Mochizuki, capace di eliminare il giovane talento spagnolo Kodar. Soddisfatto del cammino fin qui intrapreso, il numero uno del mondo e campione in carica.
3: Sicuramente è stato un piccolo passo in avanti, stiamo cercando di alzare il livello. La prima volta che non gioco a nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon, quindi sapevo mentalmente che le prime due partite erano molto difficili, però oggi è stato un piccolo step in avanti, però siamo abbastanza tranquilli, rilassati, stiamo lavorando bene.
2: Oggi nel terzo turno tocca a Berrettini, Gobolli e Sonego, posti a Dimitrov, Kachanov e Fritz, tra le donne Paolini, Saccari. Formula 1 sogna la Ferrari di Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. L'alfiere del cavallino scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con un semaforo verde alle 16. Ciclismo in terra catalana. A Barcellona si alza il sipario sulla 113esima edizione del Tour de France. Il campione del mondo Tadej Pogacar prova ad avvicinare i miti conquistando la quinta Grand Boucle come anche Till Merckx, Hinault e Indurain. Promette battaglia al danese Vingegaard in trionfo nel Giro d'Italia. Infine all'atletica, 53 anni dopo, Marcello Fiasconaro cade il record italiano degli 800, quello che resisteva da più tempo e che fu anche primato mondiale. L'impresa l'ha firmata a Nancy Francesco Pernici, 23enne bresciano, coprendo la distanza in 1:43:60, migliorando di 10 centesimi lo storico limite. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo.

cura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60, in studio Ettore Ingrilli. Apriamo il nostro notiziario con la visita del Santo Padre a Lampedusa, nel giorno in cui negli Stati Uniti si celebra la festa dell'indipendenza. Papa Leone ha scelto di raggiungere l'isola simbolo dell'accoglienza e della solidarietà per portare, come lui stesso ha detto, una carezza ai fratelli migranti, proseguendo idealmente il cammino tracciato dal suo predecessore Papa Francesco. Il pontefice è partito stamani alle 7:49 dall'aeroporto di Roma a Ciampino e una volta giunto a Lampedusa è stato accolto all'arcivescovo metropolita di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, dal presidente della regione siciliana Renato Schifani, dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, dal sindaco di Lampedusa Filippo Mannino e dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino. Passiamo alla cronaca. Prosegue l'allarme racket nella zona nord di Palermo. Secondo quanto emerso dalle indagini, i cosiddetti picciotti del pizzo si muoverebbero oramai con estrema disinvoltura tra Tommaso Natale, Sferracavallo, Isola delle Femmine, San Lorenzo, Cardillo, Zen e Marinella. Commercianti e imprenditori avrebbero riferito agli investigatori di richieste estorsive che arriverebbero fino a 5.000 euro al mese, somme considerate persino trattabili e pagabili a rate. Alcuni degli estorsori sarebbero ormai volti noti del territorio e in diversi casi avrebbero persino indicato nome e cognome di chi li avrebbe incaricati della riscossione del denaro. Chiudiamo con una notizia di cronaca da Mondello a Palermo, dove una donna di 74 anni di origine ucraina ha perso la vita mentre si trovava in mare per un bagno. L'allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti che l'hanno vista in difficoltà in acqua. I bagnini sono intervenuti immediatamente riportandola a riva e tentando le manovre di rianimazione anche con l'ausilio del defibrillatore, purtroppo senza esito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso, insieme ai carabinieri, alla guardia costiera e al medico legale incaricato degli accertamenti sul corpo della donna. Era l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

vita abbiamo noi. Passano in silenzio e non lo sai, non te lo chiedi mai, io sì. Non guardarmi, rispondimi. E quanti cambiamenti e mutazioni. Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi. Rispondimi. E stelle, cieli, toccheremo.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo. Il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa, scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco. Colpiti e in fiamme un terminal di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka, nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev, si contano altre vittime di raid russi a Sumy. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
2: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
4: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché i campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei Galletti, che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Sabato 4 luglio, ben ritrovati per questa edizione di anni 60 notizie in voce Aldo Bruno. Furti di cave di rame, denunciati due alcamesi per ricettazione. Due alcamesi sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione dopo essere stati sorpresi in possesso di cave di rame dei quali non hanno saputo fornire la provenienza. Nel corso di attività di perquisizione, i militari dell'arma hanno sorpreso un uomo all'interno di un box privato intento a sguainare alcuni cavi elettrici al fine di ricavarne il rame. Alla domanda dei militari circa la provenienza, l'uomo avrebbe dichiarato di averli ricevuto da un altro soggetto che, interpellato, non avrebbe saputo giustificarne a sua volta la provenienza. I carabinieri stanno adesso cercando di capire, in base alle denunce di furto dell'ultimo periodo, da dove provengono i cavi di rame, se vi sono degli elementi di analogia rispetto agli altri episodi che si sono verificati nell'ambito della giurisdizione. Preso il finto carabiniere delle Madonie in manetto un uomo di Messina. È finito in manette con l'accusa di falsa attestazione a un pubblico ufficiale un uomo di 44 anni, originario di Messina ma domiciliato a Catania, intercettato dai carabinieri a Petralia Soprana. L'uomo, che si trovava già sottoposto all'obbligo di dimora e all'obbligo di firma nel comune etneo, è stato bloccato durante un servizio di controllo del territorio e il suo arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese. L'arresto rappresenta l'ennesimo tentativo di truffare gli anziani. Il 43enne è stato individuato in strada mentre si aggirava con fare sospetto. Nel disperato tentativo di sfuggire ai controlli e nascondere i propri precedenti, l'uomo ha fornito false generalità ai militari della locale stazione, ma le verifiche immediate degli investigatori hanno svelato la sua vera identità, facendo scattare le manette. L'attenzione dei carabinieri della compagnia di Petralia Soprana era già ai massimi livelli a causa di un'ondata di segnalazione registrata nella stessa giornata. Numerosi residenti del comprensorio Madonita avevano infatti denunciato il tentativo di messa in atto da sciacalli con il classico trucco del finto carabiniere, utilizzato per spaventare le vittime e convincerle a consegnare soldi e gioielli. La tempestività dei cittadini, che hanno subito allertato il numero unico di emergenza 112, ha permesso alla centrale operativa di far scattare il piano di prevenzione e di dirottare le pattuglie nelle zone calde. Il coordinamento immediato ha così interrotto l'azione criminale prima che potesse essere portata a segno ai danni di qualche anziano indifeso del posto. E a Termini Imerese, la Guardia di Finanza è in manette un finanziere ed un imprenditore per corruzione. Disposta dal GIP del Tribunale di Termini Imerese, la misura cautelare in carcere nei confronti di un appuntato in servizio presso il gruppo di Termini Imerese della Guardia di Finanza e gli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore attivo nel settore del commercio al dettaglio di carburanti. I reati sono rivelazione di segreti d'ufficio, corruzione, peculato e falsità ideologica. Ad eseguire l'ordinanza i finanzieri del comando provinciale che hanno condotto le indagini con il coordinamento della procura di Termini Imerese. Dagli accertamenti è emerso che il finanziere avrebbe fornito all'imprenditore informazioni riservate circa i turni di servizio e la dislocazione sul territorio delle pattuglie del reparto di appartenenza, ricevendo in cambio forniture di gasolio a uso agricolo a un prezzo di favore scontato dalla dovuta accisa. Ricostruita un'ipotesi di peculato sui prodotti contraffatti, nel corso di un'attività di polizia giudiziaria seguita dal gruppo territoriale, il graduato si sarebbe appropriato di alcune borse zaino con i loghi di nota e i griff della moda contraffatti che avrebbero dovuto essere sottoposti a sequestro. Infine, dal caldo al maltempo, nubifragi, allagamenti e incidenti in Sicilia. Strade allagate e rallentamente alla viabilità dopo il violento acquazzone che ieri mattina ha colpito Trapani e parte del territorio provinciale. In pochi minuti la pioggia ha trasformato diverse arterie in veri e propri corsi d'acqua, con le maggiori criticità registrate nella zona del porto del capoluogo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Allagamenti anche a Pizzolungo, nel territorio di Erice, dove sono intervenute le squadre della protezione civile comunale. Al momento non risultano segnalazioni di danni o situazioni di particolare gravità. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
2: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
4: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché i campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco. Favoriti, Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

ja kige saja, in taka dudrina kunule majna. Gente deligan facce de mandila, vuoi che tu lo preferisci alla.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese. Adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo sulla pista di Silverstone. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi menù, che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia. Lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna. Martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo con una crona squadre di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà è tunisino, forse se mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43:60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto. Buon weekend.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sicilia, una serata con cieli sereni e tersi. E così anche nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantendo ampi spazi assolati con cieli sereni e tersi e sgombri totalmente da nuvole. Temperature massime diurne in generale comprese fra i 27 e i 34 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: succede?
1: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Sabato 4 luglio, ben ritrovati per questa edizione di Anni 60 Notizie, in voce Aldo Bruno. Furti di cave di rame, denunciati due alcamesi per ricettazione. Due alcamesi sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione dopo essere stati sorpresi in possesso di cave di rame, dei quali non hanno saputo fornire la provenienza. Nel corso di attività di perquisizione, i militari dell'arma hanno sorpreso un uomo all'interno di un box privato, intento a sguainare alcuni cavi elettrici al fine di ricavarne il rame. Alla domanda dei militari circa la provenienza, l'uomo avrebbe dichiarato di averli ricevuto da un altro soggetto che, interpellato, non avrebbe saputo giustificarne a sua volta la provenienza. I carabinieri stanno adesso cercando di capire, in base alle denunce di furto dell'ultimo periodo, da dove provengono i cavi di rame, se vi sono degli elementi di analogia rispetto agli altri episodi che si sono verificati nell'ambito della giurisdizione. Preso il finto carabiniere delle Madonie in manetto un uomo di Messina. È finito in manette con l'accusa di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, un uomo di 44 anni, originario di Messina, ma domiciliato a Catania, intercettato dai carabinieri a Petralia Soprana. L'uomo, che si trovava già sottoposto all'obbligo di dimora e all'obbligo di firma nel comune etneo, è stato bloccato durante un servizio di controllo del territorio e il suo arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese. L'arresto rappresenta l'ennesimo tentativo di truffare gli anziani. Il 43enne è stato individuato in strada mentre si aggirava con fare sospetto. Nel disperato tentativo di sfuggire ai controlli e nascondere i propri precedenti, l'uomo ha fornito false generalità ai militari della locale stazione, ma le verifiche immediate degli investigatori hanno svelato la sua vera identità, facendo scattare le manette. L'attenzione dei carabinieri della compagnia di Petralia Sottana era già ai massimi livelli a causa di un'ondata di segnalazione registrata nella stessa giornata. Numerosi residenti del comprensorio Madonita avevano infatti denunciato il tentativo di messa in atto da sciacalli con il classico trucco del finto carabiniere, utilizzato per spaventare le vittime e convincerle a consegnare soldi e gioielli. La tempestività dei cittadini, che hanno subito allertato il numero unico di emergenza 112, ha permesso alla centrale operativa di far scattare il piano di prevenzione e di dirottare le pattuglie nelle zone calde. Il coordinamento immediato ha così interrotto l'azione criminale prima che potesse essere portata a segno ai danni di qualche anziano indifeso del posto. E a Termini Imerese, la Guardia di Finanza è in manette un finanziere ed un imprenditore per corruzione. Disposta dal GIP del Tribunale di Termini Imerese, la misura cautelare in carcere nei confronti di un appuntato in servizio presso il gruppo di Termini Imerese della Guardia di Finanza e gli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore attivo nel settore del commercio al dettaglio di carburanti. I reati sono rivelazione di segreti d'ufficio, corruzione, peculato e falsità ideologica. Ad eseguire l'ordinanza i finanzieri del comando provinciale, che hanno condotto le indagini con il coordinamento della procura di Termini Imerese. Dagli accertamenti è emerso che il finanziere avrebbe fornito all'imprenditore informazioni riservate circa i turni di servizio e la dislocazione sul territorio delle pattuglie del reparto di appartenenza, ricevendo in cambio forniture di gasolio a uso agricolo a un prezzo di favore scontato dalla dovuta accisa. Ricostruita un'ipotesi di peculato sui prodotti contraffatti, nel corso di un'attività di polizia giudiziaria seguita dal gruppo territoriale, il graduato si sarebbe appropriato di alcune borse zain con i loghi di nota e i griff della moda contraffatti, che avrebbero dovuto essere sottoposti a sequestro. Infine, dal caldo al maltempo, nubifragi, allagamenti e incidenti in Sicilia. Strade allagate e rallentamenti alla viabilità dopo il violento acquazzone che ieri mattina ha colpito Trapani e parte del territorio provinciale. In pochi minuti la pioggia ha trasformato diverse arterie in veri e propri corsi d'acqua, con le maggiori criticità registrate nella zona del porto del capoluogo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Allagamenti anche a Pizzolungo, nel territorio di Erice, dove sono intervenute le squadre della protezione civile comunale. Al momento non risultano segnalazioni di danni o situazioni di particolare gravità. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sicilia, una serata con cieli sereni e tersi. E così anche nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantendo ampi spazi assolati con cieli sereni e tersi e sgombri totalmente da nuvole. Temperature massime diurne in generale comprese fra i 27 e i 34 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è così.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ancora ben trovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Ettore Ingri Lì. Apriamo il nostro notiziario con un episodio di violenza avvenuto a Palermo. Tre giovani sono accusati di aver aggredito una coppia di uomini nella zona di Via Roma nella notte del 18 settembre dello scorso anno. Le indagini della polizia, supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di identificare i presunti responsabili. Due cittadini tunisini di 21 e 19 anni e un cittadino egiziano di 20 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le vittime stavano facendo rientro a casa quando all'altezza di via da Procida sarebbero state prima insultate con frasi omofobe e successivamente aggredite con calci, pugni e persino con l'utilizzo di un taser. Per il tunisino di 21 anni, ritenuto l'autore principale dell'aggressione e attualmente irreperibile, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per gli altri due giovani è stato invece stabilito l'obbligo di dimora nel comune di Palermo. Passiamo alla sanità. Torna a crescere l'attenzione sul morbillo in Sicilia, scatta l'allarme vaccinazioni. A riaccendere i riflettori sul virus è stato il caso emerso nei giorni scorsi durante il concorso per magistrato ordinario a Roma, dove un candidato risultato positivo a morbillo ha fatto partire il tracciamento dei contatti e riportato l'attenzione su una malattia che continua a circolare. Particolarmente preoccupanti i dati relativi alla Sicilia. La copertura vaccinale contro il morbillo si ferma all'88,9%, ben al di sotto del 95% necessario per garantire la cosiddetta immunità di comunità. Secondo i dati disponibili, ben 3.703 bambini nati nel 2024 non risultano vaccinati, un ritardo che mantiene la regione al di sotto degli standard previsti dai livelli essenziali di assistenza e rappresenta uno degli ostacoli al percorso di uscita dal piano di rientro sanitario. Chiudiamo con la cronaca da Catania, dove un uomo di 33 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe lasciato il luogo di permanenza imposto dalle misure di prevenzione per svolgere abusivamente l'attività di parcheggiatore nel centro cittadino. L'episodio si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi e alle pratiche estorsive ai danni degli automobilisti messe in campo dalla Questura di Catania con l'impegno delle volanti, delle moto volanti e degli uffici specializzati nelle misure di prevenzione. Gli agenti hanno riconosciuto il 33enne, già in passato sanzionato per la stessa attività, mentre operava in piazza Borsellino. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo avrebbe inoltre ostacolato un dipendente dell'azienda di trasporto cittadina impegnato nei controlli delle aree di sosta a pagamento. Bene, l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione, vi auguro una buona serata.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

con un brivido precoce. Lei mi parla d'amore con parole sottovoce, di leggero pudore. È così dolce, regala al suo cuore che stelle negli occhi.

se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita, questa

delle città importanti, io mi ricordo Milano. Livida e sprofondata

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.